la luna. Non guardarmi in quel modo, non fare il leggero e rispondere. Dove vai, dove vai, dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ci cascherò più.

dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? Oh. E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti cascherò più. Dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti cascherò più. Dove vai tutta nuda?